Nella testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono se li tocchi. Nella tasca un apparecchio che è specchio di questo inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi. Sono fiori a scarabocchi, un quaderno, uno

E allora ti dico un trucco per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto, come un bambino distratto da terra normale, che sia più facile spegnere che cercare un contatto.

13 anni o 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte.

Qualcuno è già partito e andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia. Qualcuno si è sentito male per i troppi vizi. Qualcuno ha perso.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione, l'ultimo treno prenderà.

Tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

sopra il cielo, sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, nella fine

fece il lungo e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza.

dite con la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza si sente crescere dentro l'amarezza perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto

0: 98.5 2000 FM.
1: In un mondo che si muove più lentamente della gente che lo abita. Sessi, Raffe,

0: giudizio universale sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali li vedo al rallenti miliardi di vite mentre guido il meteorite sto puntando lì
1: .5
2: 2 triple O
1: FM

in cima al mondo soprattutto e soprattutto quanti sogni in un secondo e in un secondo li ho distrutti e vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte forte come un gigante e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero e se devo dirla tutta ci ho creduto per davvero